bella per danzare, chi è in amor non mancherà, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiasso avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Ghiasso avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fa.

quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro cosa bellone, vada a pentirsi ne sa di pitar, vada a pentirsi ne sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro cosa bellone, vada a pentirsi ne sa di pitar, vada a pentirsi ne sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone sa di pitar, quello vecchiaccio.

Comme ça, Signor Sestat. Comme ça, Signor Sestat. Chaque pantato nasce sans tune, le petit. Potto, potto, qui ne

bella. Tutti li chiedono, tutti li vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, la sanguigna.

uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, però da moltissimo so come fuori sono la storia della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, la fortuna, la fortuna, la fortuna, non mancherà, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, la fortuna, la fortuna.